gioia brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non piovrai quei pennacchini.